mentre la sera discende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladron. Passi si sentono dall'alto sull'umido asfalto, chissà mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

e la canzone perduta, ritrovata come un'altra vita. Don Madeleine.

stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà?

paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone.

stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languore.